0: čas.
1: Ja, ja, krdej.
0: A ja. Odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi
1: bravo, bravo, bravo, Luka.
2: Ja, noč ne, jaz ti moram čestitati. Skupaj s svojo ekipo greste na festival Laško pivo in cvetje, pa še na legendarni party vlak.
3: Tole je legenda, hvala vam res. Malo me tremo, ampak lahko bi bilo boljš. Bravo, pa kaj šlo spet, pa kaj šlo lož.
2: Ja, en za pogum še nikoli ni škodil, ne. No, če pa danes telefon ni zazvonil pri tep, noč na robe, pošel SMS Laško in svoje podatke na nič 5-1-300-300. Če pa veš, da greš v Laško, v vsakem primeru pa ne čaki predolg. Lani je bil festival razprodan, letos pa je na voljo samo še približno 30% vstopanc. In kaj bodo razprodane, zapremo mesto. Zato skoči na pivo in cvetje.si. Vstopanca te stane samo 12 evrov na dan, pivo pa samo 3 evre pa pol. Skratka, super cene za super žurko in legendaren festival. Se vidimo v Laškem.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.